zeulia mbade njagala mugambe ko nze zeulia abantu bokuchalo bamutyadde abansobera.